fai un shake in Mexico. Ai ai ai ai! Ande var canta pari, pari pari soli pari. Ai ai ai! Se chi mal le pli frappe, se duar le zanter manzanti. Ai ai ai ai! Ande var can un bravo maide. A voi voi, a voi voi, a voi voi! Ai ai ai ai! A porte medo gros valis burre. A voi voi, a voi voi, a